fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là.